Barra non c'è muore con delle se per essa guerra sorto sperosi tra i tirisa. Barra non c'è muore con delle se per essa guerra sorto sperosi tra i tirisa.